adong natarom tabi di ba si Megaharsha Mohum Dasmik Mangagi FM Sangai Channel Degini. Hauzik, senilas de tabi da si Dehida.